0: danza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Power 102.7.

7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
0: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Geolier e Achille Lauro. Per noi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte della storia.
1: Un successo del momento, un successo del passato.
3: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Only this is Ram Power.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
3: Un successo del passato.
2: Past hits.
1: Ram Power 102.7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento.

0: cucina e a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio.
3: Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
4: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Karol G e Bruno Mars. Still.

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7.
2: Only this is Ram Power.
3: Il mondo di Ram Power 102.7 sempre con te.

0: BTS.
1: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash.
2: It's Harry Styles.
3: Ciao, sono Coetz.
4: This is Beyoncé.
5: Ciao, sono Elodie.
6: This is Charlie Puth.
7: Tutto il giorno ti accompagniamo con le star di oggi e di ieri.
8: Ram Power 102.7.

0: ricordi, uno lo vivi.
1: Uno lo vivi.
2: Live now.
3: Run Power 102.7.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato. Un successo del passato.
1: Past hits.
2: Ram Power 102.7.
3: I hope you

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Power 102.7. Commercial
1: time. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da CarPoint hai tre rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Time. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
2: Una veneta cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, tan zero, tag zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Qui da noi, nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
9: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
11: 102.7
12: Ram Power 102.7.

successo del momento, un successo del passato. Solo questa è Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7 Meteo.
1: Ci attendo un mercoledì caratterizzato da tempo nel complesso stabile e soleggiato sul Lazio, seppur con qualche annuvolamento sparso nella prima parte del giorno, specie sulle costiere, con l'aria più fresca che lambisce soltanto il versante adriatico e poi scivola verso i Balcani, dunque non porterà grandi conseguenze sulla regione. Avremo temperature in lieve calo, ma con valori massimi sempre intorno ai 25-26 gradi in pianura e sulle coste. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Run Power 102.7 Commercial Time.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
8: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
9: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
10: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
11: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
12: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
13: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
0: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Ultimo. Tutto.

0: Promotion.
1: Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice, avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.P.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere. Dalla valutazione alla strategia, fino al risultato. E grazie al supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.P.A. Il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
2: Commercial time. Oh my car.
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
6: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
7: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
8: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
9: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
13: Usato Days.
12: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
13: Prezzi speciali e occasionali.

0: Sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
5: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
6: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
8: Ram Power 102.7.
9: Ram Power 102.7.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: la vita.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Rampower 102.7. Time for a
4: commercial. Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima. Ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
8: Piacere, Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Prende il via nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Roma Corre in Bici, la campagna promossa da Roma Capitale per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino. Per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 30 centesimi con un tetto massimo di 30 euro al mese, fine esaurimento fondi. La capitale entra nel futuro con la Rome Future Week, la manifestazione diffusa su intelligenza artificiale, sostenibilità, trasformazioni urbane e nuovi modi di immaginare Roma. Fino al 27 settembre scuole, università, piazze e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale ospiteranno gli eventi. Dal 1 al 4 ottobre è in programma il Pigneto Comedy Fest, un festival di stand-up comedy che porta sul palco comici. Per 4 giorni lo storico quartiere di Roma Est sarà animato da eventi, spettacoli e mostre. Info su comune.roma.it.
12: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
13: Pronto, via vede grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
14: Da Beuex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Beuex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
16: 102.7
17: Rampower 102.7.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Power 102.7.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un successo del momento. Today's hits. Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.

0: amicizia?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre, da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
6: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
15: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
16: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
17: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
16: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
17: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
16: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
18: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
19: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAIG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
20: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
21: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui, dal

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo Tiro

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ram Power 102.7.
0: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Special format.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 102.7 Meteo.
1: Ci attende un mercoledì caratterizzato da tempo nel complesso stabile e soleggiato sul Lazio, seppur con qualche annuvolamento sparso nella prima parte del giorno, specie sulle costiere, con l'aria più fresca che lambisce soltanto il versante adriatico e poi scivola verso i Balcani, dunque non porterà grandi conseguenze sulla regione. Avremo temperature in lieve calo, ma con valori massimi sempre intorno ai 25-26 gradi in pianura e sulle coste. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Rampower 102.7. Time for a
5: commercial. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco, vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi, valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita, e con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
8: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
9: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
10: Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
4: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
5: Elisa Kintsugi.

0: tuo smart speaker è come una radio.
1: Alexa,
0: basta chiedergli di ascoltare Rampower 102.7 per accendere le emozioni della nostra musica a casa tua.

un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.

0: Promotion. A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro, anche con micro tasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: Ram Power 102.7. Time for a commercial.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Lemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
9: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
10: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Pregedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Pregedil.it.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
12: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Taegun S61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
14: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
15: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
16: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
17: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali e poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
18: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
14: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
19: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
20: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
21: Allart, al centro della tua casa.
22: Dimmi quando.
23: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.000.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Run Power 102.7. Time for a
1: commercial. Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: Scarica l'app di Run Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Hey, supermercati Dem. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia, leonori.it.
6: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Special format Ram Power 102.7.
2: Ram Power 102.7.

0: cucina a casa. Ascoltaci dal tuo smart speaker.
1: Alexa,
2: your smart speaker just like the radio. Special format.
0: Chiedigli di mettere Rampage

0: A settembre Dacher Point ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più, solo da Dacher Point hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
8: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
10: Torna a Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
11: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
11: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 letto. Todis, buongiorno convenienza.
15: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.it.
16: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
17: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
18: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
18: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
20: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
21: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
22: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
23: Oh my car!
24: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
25: Nuovo Tirol.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Mentre si discute come sulla presenza degli studenti stranieri nelle classi, soprattutto elementari, e c'è una evidente distonia tra Meloni e Mattarella, ci sono quei casi che invece nella realtà ci portano a studenti, ragazzi italiani, che compiono azioni come quella recente, recentissima a Roma, ma un'altra totalmente uguale in provincia di Bergamo. Ragazzini tredicenni che tentano di accoltellare, o anzi accoltellano proprio, i loro insegnanti e si filmano in diretta via Telegram. Perché ne parlo? Perché questa stessa cosa identica è stata sventata solo all'ultimo, a quanto pare nelle ultime ore, a Lamezia Terme. La stessa identica situazione. Un ragazzino, non tredicenne questa volta come gli altri due, ma quattordicenne, con un gruppo Telegram, con tutto già filmato, con un coltello e un insegnante da colpire. A quanto pare le forze dell'ordine l'hanno beccato, come si dice in questi casi, proprio perché appunto stava ultimando la diretta Telegram. A poco veramente tempo dal momento dell'accoltellamento dell'insegnante. Quello che fa rabbrividire ovviamente è che esiste un modello, che esiste una modalità ben precisa. Il sito Telegram, il rapporto evidentemente con qualcuno che lo istruisce e poi l'azione autofilmata in diretta. Di che si tratta? È facile dire una moda, ma una moda di che? E perché? E perché soprattutto giovani che sono ancora al di sotto della maggiore età, e qualcuno sfrutta proprio questo, l'impunibilità, vanno a tentare di colpire, far male, uccidere potenzialmente insegnanti sessantenni? È un interrogativo terribile ancora senza risposta.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Commercial time.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 3 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
7: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Guida noi nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
10: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
11: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
12: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessione. Concessionaria Kia, leonori.it.
0: 102.7 Rampower 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Geolier e Achille Lauro. Per noi.

0: danza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Power 102.7.

0: Party.
1: Ogni sabato sera Run Power ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
0: Every Saturday night, Ram Power takes you back in time.

0: sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
1: Promotion. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. Non rischiare. Per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.p.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedil S.p.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
7: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
8: Oh my God!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo Tiro

0: della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate. Anticipo 8.605 euro. Importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services. Info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
3: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, incrocio Pontina. Il meglio, sempre.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Dimmi quando.
9: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. Tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre.
10: Scopri Pandina Hybrid da Leonori. Anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it. 102.5.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato. Special format. Solo questa è Run Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato. Past
1: hits. Ram Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Commercial time.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
8: Risparmiare non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
10: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
11: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita. Dimmi
12: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
13: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
14: Ram Power 102.7. Ram Power.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Annalisa e Madame, amica.

0: Riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Special format. Rampower 102.7.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Rampower 102.7. I'm sitting

0: Promotion.
1: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Puma Hybrid. In pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con micro tasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: Time. Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Procedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Procedil.it.
3: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
4: Supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
8: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valore alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
9: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
11: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
12: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionario ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com. Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività.

0: Tanzero Type 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
1: Da Rosati Auto in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.

0: 102.7. Time for a
1: commercial. 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem Supermercati, Dem. Ogni giorno il meglio.
2: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria. Concessionaria Kia, leonori.it.
3: 102.7
2: Run Power 102.7.

0: special format. No, non ci importa
1: se poi sarà la fine o no. Uno lo ricordi,
2: uno lo vivi. Run Power 102.7.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go. Go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Karol G e Bruno Mars. Still.

0: A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.P.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
3: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
4: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
8: 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
13: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
14: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
15: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
14: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
15: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
16: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
17: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
18: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Dimmi quando.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
5: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it
6: 102.7
7: Run Power 102.7.

0: nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a
3: commercial. Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere. Dimmi
6: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
7: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
8: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
10: Usato Days.
9: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
10: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
9: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
10: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
9: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
10: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
11: Power 102.7. Ram Power 102.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Mentre ti prepari per uscire, ascolta dal tuo smart speaker.
1: Alexa, play now.
0: Basta chiedergli di accendere Run Power 102.7.

0: alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Solo questa è Run Power 102.7. Let's go.

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: Ram Power 102.7 Special Format.
2: Il mondo di Ram Power 102.7 serve

0: Promotion.
1: Roma, una città da respiro internazionale dove ogni angolo ha una storia e ogni casa ha un valore unico. Vendere qui è un'operazione complessa che necessita di competenza locale e strumenti globali. Colliers Progedil S.P.A. è l'unione perfetta. 30 anni di esperienza radicata a Roma incontrano la forza di un leader mondiale del real estate. Verifica tu stesso la qualità della loro consulenza. Se vuoi cambiare casa, il tuo futuro inizia su progedil.it.
2: Ram Power 102.7.
3: Commercial time.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
10: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da €259 al mese per 60 rate, anticipo €8.605, importo massimo finanziabile €17.000. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
13: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio! Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
14: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
15: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla Via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
16: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
17: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
18: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
19: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
18: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
20: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
21: Allart, al centro della tua casa.
22: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
23: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
22: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
24: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da €21.900 con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
25: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
1: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Power 102.7. Ram Power 102.7.

0: la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
0: Anche dal tuo smart speaker

0: Un successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Uno lo vivi.
1: Special format.
2: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
0: Run Power 102.7.

0: scopri, uno lo vivi.
1: Uno lo vivi.
2: Live now.
3: Run Power 102.7.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Woman Power 102.7. Commercial
1: time. Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
2: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
3: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
4: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAEC fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
0: Ram Power 102.7.

0: vita.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
1: Un successo del passato.
3: Ram Power 102.7.
4: Ram Power 102.7.

0: Ferri. Ogni sabato alle 22 su Run Power 102.7 Music Party.
1: A settembre da Carpoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio, Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford. Commercial time. Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Crocio Pontina. Il meglio, sempre.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Progedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su progedil.it.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro Vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza! Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
12: Nuovo

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
8: Due Ponti Sporting Club. La tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'ottica.

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: Ram Power 102,7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato.
1: Special format.
2: Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Rampower 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Rampower 102.7. Time for a commercial. Dimmi
3: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99. TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre.
4: Scopri Pandina Hybrid da Leonori. Anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati. Dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi. 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
8: 102.7
2: Rampower 102.7.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Ultimo. Tutto.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
2: Power 102.7. RunPower 102.7.

0: Promotion. A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Ram Power 102.7. Commercial time.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
7: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
8: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
9: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
10: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
11: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
12: Usato Days.
11: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
12: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
11: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
12: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
11: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
12: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
13: Volevi risparmiare, hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
14: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
15: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
13: 50 e 50, 50 e 50!
16: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
17: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
18: Allart, al centro della tua casa.
19: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
20: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
21: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
22: A Roma 3 l'hanno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta. Scegli Roma 3.
23: Ram Power 102.7.

0: vita.
1: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato. Solo questa è Run Power 102.7.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
2: Scarica l'app di RunPower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi. E troverai contenuti da non perdere.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
6: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
7: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
8: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
9: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
10: 102.7 RunPower 102.7.

0: sun. Seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: 102.7
2: Special format.
3: Il mondo di Rampower 102.7 sempre con te.
4: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: sei.
1: Anche quando cucini a casa, ascoltaci dal tuo smart speaker.
2: Alexa,
1: chiedigli di mettere Rampower 102.7.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Power 102.7.

0: Sai qual è la differenza tra vendere e vendere bene la tua casa? È semplice, avere al tuo fianco chi ne vede il vero valore. Colliers Progedil S.p.A. unisce la forza di un network internazionale all'esperienza radicata nel tuo quartiere. Dalla valutazione alla strategia fino al risultato. E grazie al supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Non è solo vendita, è la vendita giusta per te. Colliers Progedil S.p.A. Il valore che la tua casa merita. Fissa la tua valutazione su progedil.it.
1: Ram Power 102.7. Time for a
2: commercial. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
5: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
7: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
10: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
11: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
10: Autoimport a Roma dal 1956. Anche domenica.
12: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
13: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
14: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3, domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
19: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
20: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
21: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
22: 102.7
23: Ram Power 102.7.

0: Amatori 102.7 Meteo.
1: Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche con ampie zone di sereno e temperature diurne che sono leggermente calate, ma continuiamo a raggiungere punte abbastanza alte, comunque più estive che autunnali. Punte infatti di 26-27 gradi, al sole anche qualcosina in più. A primo mattino temperature invece che localmente nelle zone interne cominciano anche a scendere al di sotto dei 15 gradi. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, ma verso sera nuvolosità in aumento con l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia in tarda serata. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
2: Ram Power 102.7. Time for a
3: commercial. Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: Prende il via nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Roma Corre in Bici, la campagna promossa da Roma Capitale per incentivare gli spostamenti in bicicletta sul territorio capitolino. Per ogni chilometro percorso in bici viene riconosciuto un incentivo di 30 centesimi con un tetto massimo di 30 euro al mese, fine esaurimento fondi. La capitale entra nel futuro con la Rome Future Week, la manifestazione diffusa su intelligenza artificiale, sostenibilità, trasformazioni urbane e nuovi modi di immaginare Roma. Fino al 27 settembre scuole, università, piazze e la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma Capitale ospiteranno gli eventi. Dal 1 al 4 ottobre è in programma il Pigneto Comedy Fest, un festival di stand-up comedy che porta sul palco comici. Per 4 giorni lo storico quartiere di Roma Est sarà animato da eventi, spettacoli e mostre. Info su comune.roma.it.
10: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre, montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
13: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
14: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
15: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
16: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
17: 102.7
18: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
0: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Elisa Kintsugi.

0: Rem Power, Power.
1: Un successo del momento.
2: Live now.
3: Un successo del passato. Rem Power 102.7.
4: Let me tell you.

0: A settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai hai un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero e interessi zero e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
7: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con l'emaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza!
12: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Procedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Procedil.it.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
15: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
16: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
17: Oh my car!
18: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo T-Roc.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali, e poi il 25 settembre c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
8: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
2: Ramp Power 102.7.
3: Ramp Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Le parole del presidente iraniano Pezeshkian davanti all'Assemblea Generale dell'ONU sono state veramente perentorie. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli. Quali sanzioni lo sapete, chi siano i bulli non c'è proprio possibilità di equivoco. E del resto le parole pronunciate ieri con durezza in prima persona da Trump erano state inequivoche riguardo al fatto o accordo o distruggerò l'Iran. Un modo di esprimersi, diciamola così, che non si era mai udito in un'Assemblea Generale dell'ONU, nel palazzo di vetro, nella grande sala dell'Assemblea, come una personalità in grado di decidere la vita e la morte degli altri. E il pensiero è andato al fatto che questa guerra, come molte altre guerre in passato americane, Vietnam, ma anche Iran, ma anche prima quella con l'Iraq, sono state condotte con un'azione iniziale da parte degli Stati Uniti. Come dire, l'hanno voluta loro e poi quelle altre l'hanno anche persa. Ebbene, questa volta, di fronte alla resistenza iraniana, Trump si trova in una situazione davvero difficile, e le parole di oggi di Pezeshkian, cui hanno fatto seguito l'uscita di scena, l'uscita proprio dalla sala, dal salone della delegazione americana, e le proteste di Washington, le parole di Pezeshkian fanno capire che non sarà facile che finisca presto questa guerra. Ieri Trump ha detto dopo le elezioni di midterm, ma certo non è quello il calendario di Teheran.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su rampower.it.
2: Rampower 102.7. Commercial
3: time. Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
5: Scarica l'app di Rampower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
7: Usato Days.
6: 150 auto a prezzo speciale, disponibili chilometri zero, garanzia Auto Import.
7: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
6: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
7: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
6: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select a Roma dal 1957.
7: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
8: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio. Dimmi
9: quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
10: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
2: Ram Power 102.7.

0: Il nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Special format Ramp Power 102.7.
2: Ramp Power 102.7.

0: Questa è Run Power 102.7.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Oasis. Ogni sabato sera Run Power ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
1: Every Saturday night, Ram Power takes you back in time.
2: Selezionati e mixati da Beppe Timperi.
0: Ogni sabato sera alle 22 su Ram Power 102.7 Music Party.
3: A settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Alcuni esempi: nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua a 189 euro al mese in pronta consegna e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
4: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita Veneta Cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
5: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
6: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis, buongiorno convenienza!
9: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
11: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
13: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
14: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
18: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Procedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Procedil.it.
19: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
20: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
19: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
1: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi

0: Ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Pronto? Riavere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
2: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ram Power 102.7.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: Power 102.7 Meteo.
1: Tempo nel complesso bello nel Lazio nelle prossime ore, anche con ampie zone di sereno e temperature diurne che sono leggermente calate, ma continuiamo a raggiungere punte abbastanza alte, comunque più estive che autunnali. Punte infatti di 26-27 gradi, al sole anche qualcosina in più. A primo mattino temperature invece che localmente nelle zone interne cominciano anche a scendere al di sotto dei 15 gradi. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, ma verso sera nuvolosità in aumento con l'arrivo anche di qualche goccia di pioggia in tarda serata. Per dettagli c'è Trebi Meteo.
0: Ram Power 102.7.
2: Time for a commercial.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Scarica l'app di Ram Power. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
6: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro. È Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro. Anticipo 3.530 euro. 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
9: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
0: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: Alright, here we go.
0: Go. Ram Power 102.7.
1: Novità.
3: Geolier e Achille Lauro. Per noi.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi?

0: Promotion.
1: Hai trovato la casa dei tuoi sogni, ma per comprarla devi prima vendere la tua? Perdere tempo significa rischiare di perdere la tua occasione. Non rischiare. Per il piano perfetto c'è Colliers Progedil S.P.A. Analisi di mercato, strumenti internazionali e una conoscenza capillare del tuo quartiere per vendere al meglio. Inoltre, con il supporto dei partner mediatori del credito, verifichi la finanziabilità del tuo acquirente prima di ogni trattativa. Colliers Progedil S.P.A. La scienza di vendere casa, l'esperienza di chi la conosce. Fissa la tua consulenza su progedil.it.
2: Run Power 102.7.
3: Time for a commercial.
4: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
5: Dimmi.
6: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
7: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
8: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN zero, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Volevi risparmiare? Hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
14: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
15: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
16: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
17: Oh my car!
18: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo Tiro.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ah, 50 e 50 50 e 50.
3: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
8: Il tuo sito web non porta clienti. Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
10: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
11: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
12: Sei sopravvissuto alle vacanze estive? La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
13: Ram Power 102.7.
14: Ram Power 102.7.

nostro format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata. Un successo del momento, un successo del passato. Solo questa è Run Power 102.7.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Da lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Run Power 102.7.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Run Power 102.7. Time for a commercial. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Scarica l'app di RunPower. Potrai continuare ad ascoltarci da smartphone e tablet dove e quando vuoi e troverai contenuti da non perdere.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Tecnologica e moderna, compatta fuori, spaziosa dentro, è Kia Picanto GPL. A settembre da Leonori, Kia Picanto GPL è tua da 109 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Prezzo promo 16.550 euro, anticipo 3.530 euro, 35 rate da 109 euro e maxi rata finale di 11.925 euro e 50. TAN fisso 3,95, TAE fisso 5,67. Offerta valida fino al 30 settembre. Leonori, la tua concessionaria Kia. Leonori.
8: Ram Power 102.7.
0: Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Annalisa e Madame, amica.

0: un'alternanza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Power 102.7. Cosa

0: Run Power 102.7.
1: Time for a commercial. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
2: Hai trovato la casa dei tuoi sogni? Ma devi ancora vendere la tua? Non rischiare! Colliers Procedil S.p.A. sincronizza i tuoi tempi. Vendi, compra e cambia vita. La scienza di cambiare casa, vendere casa è su Procedil.it.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
9: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
10: Qui da noi, nei supermercati Dem.
9: Dem, ogni giorno il meglio.
11: Dimmi quando.
12: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre.
1: Scopri Pandina Hybrid da Leonori, anche domenica. Leonori, la tua concessionaria Fiat. Leonori.it.
0: 102.7 Ram Power 102.7.

0: music.
1: New music.
0: New hit music.
2: This is new music.
0: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
0: Alright, here we go.
3: Go. Ram Power 102.7.
0: Novità.
4: Karol G e Bruno Mars. Steel.

0: Ram Power 102.7. Commercial
1: time. Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Il tuo sito web non porta clienti? Da oltre 20 anni Xonex Web Agency aiuta le aziende a ottenere risultati online con siti web e campagne Google e social. Xonex, risultati concreti e misurabili. Contattaci su xonex.it e richiedi la tua analisi gratuita.
4: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo Tiro

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: My name is Summer and this is my song.
6: Uno lo ricordi,
7: uno lo vivi.
8: But I'm not ready, I'm not ready.
7: Run Power 102.7.

0: Anche quando cucini a casa.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Smart speaker. Your smart speaker just like the radio. Ram Power 102.7.
1: Basta chiedergli di accendere Ram Power 102.7.

0: Un successo del momento, un successo del passato. Past
1: hits. Ram Power 102.7.
2: Ram Power. Ram Power 102.7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
3: New hit music.
4: This is Ram Power.
5: Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go. Go.
5: Ram Power 102.7.
1: Novità.
6: Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Un successo del momento.
1: Today's hits.
0: Un successo del passato.
2: Ram Power 102.7.
3: Ram Power 102.7.

0: Music Party.
1: Ogni sabato sera Rampower ti porta indietro nel tempo, nel cuore della disco music.
2: Every Saturday night, Rampower takes you back in time.

0: Ogni sabato sera alle 22 su Rampower 102.7 Music Party.
1: Rampower 102.7.
2: Commercial time.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
5: Volevi risparmiare e hai scelto il cugino. Oh, genio. Ora fai sul serio con Studio Graffiti, web agency Google Partner con solo recensioni a 5 stelle.
6: Studio Graffiti, siti web, e-commerce connessi al magazzino, Google Ads e gestione social, loghi e tanto altro. Studiograffiti.eu, il tuo business nel palmo di una mano.
7: 50 e 50 50 e 50.
8: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
12: Due Punti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi

0: Giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
2: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
3: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
4: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Auto Import a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Brown Power. Perché non mi voleva parlare d'amore?
7: Uno lo ricordi,
8: uno lo vivi.
9: Live now.
8: Brown Power 102.7.

0: ricordi,
1: uno lo vivi. Uno lo vivi.
2: Special format.
3: Mentre un uomo sfiderà gli dèi per averti ancora.
1: Run Power 102.7.
3: E ciao.

0: format unico e inconfondibile ti accompagna in ogni momento della giornata.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
0: Un successo del momento, un successo del passato.
2: Questa è Run Power 102.7.
3: Get raw with the fever on the dance floor.

0: Uno lo ricordi, uno lo vivi. Live now.
1: Ram Power 102.7.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: riempi la tua vita con la nostra musica anche quando sei a casa.
1: Your smart speaker just like the radio.
2: Special format.
1: Alexa.
0: Anche dal tuo smart speaker ascolta Run Power 102.7.

0: seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.
1: 102.7
2: Special format.
3: Il mondo di Run Power 102.7 sempre con te.

0: successo del momento, un successo del passato.
1: Solo questa è Run Power 102.7.

0: danza di emozioni che riempie la tua vita di musica.
1: Uno lo ricordi, uno lo vivi.
0: Power 102 e 7.

0: music.
1: New hit music.
2: This is new music.
1: New hit music.
3: This is Ram Power. Ogni settimana scegliamo le migliori novità che diventeranno le hit da ricordare.
1: All right, here we go.
3: Ram Power 102.7.
1: Novità.
4: Ultimo. Tutto.

0: Power 102.7.
1: Un successo del momento.
2: Today's hits.
1: Un successo del passato.
3: Ram Power 102.7.
0: Ram Power 102.7.

Power 102.7.